0: Altena Eck.
1: La scena ne fai il che sta bene. Mi preferi in questa situazione, no? Mi fai lodo. Io sbaglio, non conosco o magari calmi sopra, ma poi se non conosco la mia esercizio a veri sciogli. A me fai domma idla, ma io sbaglio.
0: Ah, ma senso.
1: Mi stai in bati, invece no. Allora, non si accorge di verità, mi preferi in questa situazione. La giornata tra i valir,
0: 1-0, bella.

Chic Le Freak. E batona al commento e ti stai con voicemail. Ha detto piacere che però da Luna di già o Rhine a Luna. The Home Run with Albert Galdez. Io preferisco 100.2 il Hinta Sign.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.